0: just wanna rock.
1: Yeah.
0: Yes!
2: A credenza!
3: A credenza? I drive a credenza.
2: No, a credenza. Like cadence, credenza. Take it right from the mix.